0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tutta la natura si tocca e si intreccia. Tutta la natura si abbraccia.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

avere il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Addiziona le tue gioie e sottrai le tue pene. Moltiplica per te e per me. Ma non dividere mai per un altro, perché io ti amo.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io la amo come amo il tramonto o il chiar di luna, desiderando che quel momento si fermi, anche se di quel momento posseggo appena la sensazione di possederlo.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle, vi auguro felicità per questo giovedì 10 di settembre del 2026. Buongiorno al nostro caro Ariete. Come annunciato, questo Mercurio è un transito che annuncia però anche le guerre professionali, esercita uno stimolo molto potente sulla vostra creatività personale e permette di iniziare anche attività nuove, cose che consiglio di fare sotto l'odierna luna, che è straordinaria proprio per il lavoro. Per l'amore invece ritorna ad essere straordinaria la Venere. Amici del Toro, per quanto riguarda l'amore, qualche problema ci sarà sicuramente con Venere in opposizione, ma avrà anche la forza di provocare nuove storie d'amore piuttosto passionali. Gemelli, Venere che andrà nello Scorpione avrà la forza anche lei di dare il suo benestare, diciamo così, alle iniziative di carattere professionale. Controllate e ascoltate i collaboratori, soci. Amici del Cancro, buongiorno. Approfittate però del positivo aspetto Sole e Luna per impostare l'attività per le prossime settimane. Leone, per quanto riguarda invece amore, famiglia e altre cose, anche qualche amicizia, questa nuova Venere nello Scorpione è decisamente un po' fredda nei vostri rapporti. Le iniziative domestiche comunque migliorano. Amici della Vergine, dove sarete improvvisamente aiutati dal nuovo aspetto della Venere nello Scorpione, che è più professionale, più tecnica che amorosa, ma non dovete temere, avrete anche la vostra bella porzione di amore. Bilancia, Venere, anche lei non vi dimentica, perché in Scorpione diventa furba, scaltra, importante per gli affari. Quello che posso raccomandarvi è un po' più di attenzione nella salute e anche nelle collaborazioni professionali, perché questo Mercurio è opposto a Saturno. Scorpione, sarà molto bello in questi primi giorni l'aspetto con Marte, che è ancora in Leone, in Cancro, e quindi questo aspetto di trigono è naturalmente un'intesa perfetta tra i due amanti. Non escluderei la nascita di nuove passioni. Sagittario, state attenti in questi due giorni con Luna che cambia in Vergine nel campo del successo, nel vostro ambiente, cambiamenti più importanti, forse anche inattesi. Vado al segno del Capricorno. Venere, che diventa veramente magnifica per l'amore, soprattutto per un nuovo, fresco, giovane amore. Io dico giovane amore appena nato, ma i protagonisti potrebbero essere anche le persone di una certa età. Acquario, Venere che diventa negativa insieme a Giove. Venere va nello Scorpione, che è il vostro campo del successo. Vuol dire che anche lì, anche a voi, è vero, toccherà sperimentare qualche goccia di veleno del vostro prossimo. Ed infine previsioni per il Pesci. Quello che più mi piace adesso con questa nuova Venere sono i nuovi slanci nei rapporti di vecchia data e soprattutto i nuovi amori che nasceranno già questo fine di settimana, non appena passa luna nuova in Vergine. E allora così abbiamo parlato anche di Mercurio nuovo, visto che associato soprattutto al borsellino pieno di zecchini d'oro, è quello che io idealmente vi auguro oggi. Però come pensiero delle stelle è dedicato agli uomini. Gli uomini devono imparare a parlare, parlare e ancora parlare, altrimenti non ne verranno fuori.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Sembra ieri che abbiamo iniziato una nuova settimana e invece siamo già arrivati al giovedì 10 settembre. Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. E come sempre affrontiamo questa sveglia con calma partendo dagli auguri che sono rassicuranti, dai, è il modo secondo me migliore per iniziare. E noi oggi li facciamo a chi porta il nome Nicola, perché il 10 settembre si festeggia San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano, patrono dell'infanzia, della maternità e delle anime del purgatorio, un po' di tutto così a caso, sembra che abbiano lanciato i dadi e via. E poi facciamo ovviamente anche gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 10 settembre. Un pensiero speciale oggi va subito a Liliana Segre, che compie 96 anni, senatrice a vita, testimone della Shoah, che poco più di un mese fa tra l'altro è stata insignita della cittadinanza onoraria del comune di Bra, l'ennesimo riconoscimento per il suo veramente impegno instancabile nei confronti della memoria e della testimonianza portato avanti da decenni sia nelle scuole di tutta Italia sia veramente anche in tanti altri ambiti. E poi facciamo gli auguri a Colin Firth, autore britannico, premio Oscar per esempio per The King's Speech, il discorso del re, che è un film che se non hai visto veramente ti consiglio di recuperare. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 10 settembre 1952 quando andava in onda dagli studi Rai di Milano il primissimo telegiornale della storia della televisione italiana, e tra i servizi di quella prima edizione c'era la regata storica di Venezia e addirittura un gran premio di Formula 1 a Monza.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Un'esperienza vissuta, forte, intensa, non appartiene al passato. È con te in ogni istante. Non lasciare l'istante.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Gli Stereophonics con Have a Nice Day su Dimensione Suono Soft, brano che il cantante del gruppo Kelly Jones ha scritto dopo aver ascoltato le lamentele di un tassista. È successo che lui è salito in taxi per una corsa e il guidatore ha iniziato a lamentarsi di tutto, dal cibo in scatola ai turisti, la perdita di autenticità, addirittura la mercificazione della società. Poi alla fine ha detto: sono $7, have a nice day, e lui ne ha approfittato per trarre ispirazione e scrivere questo pezzo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi

0: A Melzio in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Dal 3 settembre 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Pronti a ripartire?
6: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Una circolazione di bassa pressione in quota determinerà in questa giornata di giovedì spiccata variabilità al nord-ovest, con molte nuvole irregolari in transito tra Piemonte e Lombardia. In giornata sussiste sempre il rischio per delle precipitazioni, piogge o anche dei rovesci a sfondo temporalesco. Quanto riguarda le temperature, in sensibile calo rispetto agli ultimi giorni, con massime che oggi in molte zone pianeggianti rimarranno al di sotto dei 22 gradi. Per quanto riguarda il weekend, poi ci attende un miglioramento con una fase nuovamente stabile e soleggiata. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro su Dimensione Sono Soft di Lucio Corsi, che sui social ha raccontato di come in questo periodo stia scrivendo nuova musica, quindi aspettiamoci a breve magari un nuovo album, e comunque aspettiamoci anche di vederlo live, perché partirà tra poco il suo tour nei Palazzetti e arriverà anche qui a Milano. L'11 dicembre sarà all'Unipol Forum.
2: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina prepariamo insieme un bel trolley, o va bene anche uno zaino in spalla, dipende cosa trovi più comodo, e ce ne andiamo a scoprire uno di quei posti che sembrano creati apposta per ricordarci quanto il mondo sia vicino. E questo luogo è Gibilterra, perché è uno di quei posti che quasi unisce due mondi. E perché ne parliamo oggi? Perché oggi è la festa di Gibilterra e quindi mi sembra il giorno perfetto per andarci insieme. E dalla celebre rocca di Gibilterra la nostra Europa guarda verso l'Africa, e nelle giornate limpide la costa marocchina sembra proprio vicinissima, attaccata, si può vedere dall'altra parte dello stretto, quello stretto in cui Mediterraneo e Atlantico si incontrano e dove le navi continuano a passare come hanno sempre fatto. E a proposito di curiosità, a Gibilterra è presente una popolazione di macachi di Barberia, che sono gli unici primati selvatici presenti sul nostro continente europeo, stanno solo lì. E allora, se stai pensando magari ad una fuga fuori stagione, ti dico che settembre è proprio il momento giusto per riscoprire questo luogo magico, e luogo ovviamente anche di confine. Perché? Perché c'è poca folla, le temperature sono più miti e c'è quella sensazione meravigliosa di essere contemporaneamente vicini e anche lontani da casa. Ecco perché qualche volta non serve attraversare un oceano per cambiare prospettiva, basta veramente arrivare nel punto in cui due mondi riescono a unirsi, e Gibilterra è uno di quei punti.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Come foglie su Dimensione Sono Soft di Malika Yan, che ha iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per l'uscita del suo nuovo album, che si intitola Cicale e manca veramente poco perché è in uscita tra qualche giorno, il 18 settembre.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata, buon giovedì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il maltempo, la Lombardia, allerta arancione declassata dalla regione a gialla per la giornata di oggi. Nelle ultime 12 ore i vigili del fuoco hanno effettuato in tutto 195 interventi, soprattutto nel bresciano e nel cremonese. A Milano riaprono oggi parchi e cimiteri, chiusi ieri per il maltempo. Ieri un albero è finito su un'auto in via Morgagni, ferita una donna di 52 anni. Si indaga per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni, Anastasia, trasferita dal pronto soccorso di Ro al Buzzi di Milano. La piccola aveva accusato dolori addominali, poi l'arresto cardiaco. Il calcio, la Champions League, Napoli-Arsenal ieri è finita 0-1, questa sera tocca alla Roma, Fenerbahce-Roma e al Como, Como-Lipsia, e in città a Como stop ad alcolici e contenitori in vetro, c'è l'ordinanza comunale. Tra le altre notizie, da Cupertino la presentazione dei nuovi prodotti della Apple, anche il lancio del primo iPhone pieghevole, si chiama iPhone Duo. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Seconda ora di Sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Ormai settembre è iniziato da un po' ed è arrivato il momento di pensare al ritorno sui banchi di scuola, perché ci siamo, e questo ritorno ogni anno diventa più caro, purtroppo, particolarmente devo dire a Milano, che si aggiudica un nuovo record. Non che lo volessimo, però di fatto è così. Milano è la città più cara d'Italia per quanto riguarda i libri di testo e non solo. Allora ti dico che per la prima media si spendono circa 308 euro, alle superiori si arriva a 478 euro per lo scientifico e quasi 500 euro per il classico. E questi sono solo i libri, no? Perché poi arriva tutto il resto, il corredo, quindi zaini, astucci, quaderni, cancelleria, ricambi vari, e la stima media è di 673 euro, quindi c'è stato un aumento rispetto all'anno scorso non di poco, del 2,3%. E se tuo figlio comincia poi un nuovo ciclo scolastico, in quel caso superare i 1000 euro diventa facilissimo, soprattutto se si aggiunge la tecnologia. Però dai, c'è una buona notizia che forse addolcisce un po' la pillola, mettiamola così. Possiamo comunque risparmiare puntando sui libri usati e anche sul mercato del ricondizionato. Certo, pensavo, un tempo noi dicevamo a settembre si torna a scuola, oggi toccherebbe dire a settembre si ritorna a pagare.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Oh Lord, here I go, get the highs, so why the lows? You serve me up with all your souls and I watch them fall like

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. You gotta be

0: Woman su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Oggi, oltre alla giacchetta che abbiamo ritirato fuori perché le temperature si sono abbassate, ci servirà, credo, anche l'ombrello. Ma la conferma di questo che ho appena detto arriva tra pochissimo ascoltando insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
9: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 90.

0: 800 731, www.comprorodoro.it.
1: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Una circolazione di bassa pressione in quota determinerà in questa giornata di giovedì spiccata variabilità al nord-ovest, con molte nuvole irregolari in transito tra Piemonte e Lombardia. In giornata sussiste sempre il rischio per delle precipitazioni, piogge o anche dei rovesci a sfondo temporalesco. Quanto riguarda le temperature, in sensibile calo rispetto agli ultimi giorni, con massime che oggi in molte zone pianeggianti rimarranno al di sotto dei 22 gradi. Per quanto riguarda il weekend, poi ci attende un miglioramento con una fase nuovamente stabile e soleggiata. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Sarà.
1: Ora per sempre di Raff su Dimensione Suono Soft. Quante parole hai già detto stamattina? Sei un chiacchierone, una chiacchierona che si sveglia e parla subito, oppure hai bisogno del caffè prima di aprire bocca, non vuoi sentire, non vuoi parlare con nessuno? Ecco, tra poco parleremo proprio di parole nell'appuntamento Good Life, perché da una ricerca fatta è venuto fuori che purtroppo parliamo sempre meno.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è una cosa che stiamo facendo sempre meno e probabilmente non ce ne siamo neanche accorti, che è parlare. Una ricerca proprio ha rilevato che tra il 2005 e il 2019 il numero di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%, cioè in pratica circa 300 parole in meno al giorno, diciamo. E il calo è particolarmente evidente tra i più giovani, che stanno sempre lì a chattare sul telefono. E comunque il fatto che parliamo meno lo possiamo facilmente notare guardandoci intorno, perché oggi possiamo, per dire, fare la spesa senza parlare con nessuno, pagare senza dire una parola, chiedere indicazioni al telefono invece che alle persone per strada, lavorare per ore comunicando solamente attraverso i messaggi. E quindi sì, è vero, siamo sempre connessi, ma paradossalmente possiamo passare un'intera giornata quasi senza usare la voce. E questo purtroppo non è un bene, perché parlare non è soltanto un modo di comunicare. Una conversazione è una piccola palestra per il nostro cervello, perché dobbiamo ascoltare, dobbiamo scegliere le parole, dobbiamo capire la reazione dell'altra persona e modificare quello che stiamo dicendo in tempo reale. No, questo per dire che quella chiacchierata che apparentemente sembra inutile, la chiacchierata, non lo so, con il vicino di casa, con il barista, il collega o la persona incontrata per caso per strada, forse tanto inutile poi alla fine non è. E forse, oltre a preoccuparci delle parole che diciamo, dovremmo iniziare a preoccuparci anche per quelle che non diciamo più, e magari ogni tanto invece del messaggio sforziamoci di chiamare quella persona e di scambiarci due chiacchiere vere, perché fa bene, è una cosa bella che dovremmo sempre continuare a fare.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Can't Get Enough of Your Love su Dimensione Sono Soft di Barry White, che scrisse questa canzone per la sua futura moglie che sposò poi lo stesso anno. Era il 1974 e stavo pensando a quanto deve essere stato romantico, quanto deve essere stato bello per lei ricevere questo brano in regalo, e chissà, mi stavo interrogando se questo è stato il primo brano con cui hanno aperto le danze al matrimonio. Secondo me sì, voglio sognare che sia così, dai.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori e dei Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Carriole, carriole, carriole.
10: Ma non era parole?
9: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
9: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
11: Brico Gay, più vicino a te.
9: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il maltempo, Lombardia allerta arancione, declassata dalla regione a gialla per la giornata di oggi. Nelle ultime 12 ore i vigili del fuoco hanno effettuato in tutto 195 interventi. A Milano riaprono parchi e cimiteri. Ieri un albero è finito su un'auto in via Morgagni, ferita una donna di 52 anni, Seveso e Lambro vicini ai livelli massimi. La morte di una bimba di 2 anni a Milano, la piccola era arrivata con dolori addominali al pronto soccorso di Ro, poi il trasferimento al Buzzi e l'arresto cardiaco. Si indaga per omicidio colposo. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Milano, rinnovate per altri 6 mesi le zone rosse in Stazione Centrale, Porta Garibaldi, Rogoredo, Duomo, Colonne, D'Arsena, Navigli, Via Padova, Rozzano e San Donato. Si aggiungono anche alcune zone di Sesto San Giovanni. Il calcio, alla Champions, Napoli-Arsenal è finita 0-1, questa sera Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. A Como stop ad alcolici e contenitori in vetro, c'è l'ordinanza comunale. Dall'estero, Zelensky, obiettivo dei russi, un drone ha sfiorato il suo aereo in partenza per la Norvegia, lo ha rivelato il premier di Oslo. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Non c'è due senza tre e iniziamo la terza e ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. C'è una cosa che sembrava destinata a sparire, cioè il fascino del viaggio in treno, quello vero, quindi salire, sistemarsi, guardare dal finestrino e soprattutto dormire mentre qualcun altro pensa a portarti a destinazione. E invece questo fascino è tornato, perché da Milano è appena partito il primo treno notturno diretto a Bruxelles. Questo treno ci sarà 3 volte alla settimana. Da Porta Garibaldi si sale e si attraversa la Svizzera, passando dal San Gottardo, poi Colonia e finalmente Bruxelles. 17 ore di viaggio, che lo so, non sono poche, però in realtà se uno pensa al tempo che si perde tra aeroporto, controlli, attese, imbarco, qui in realtà sali sul treno e una parte del viaggio la fai dormendo, e puoi portare anche qualche bagaglio più pesante rispetto all'aereo. Anche i prezzi non sono niente male, perché partono da 29,99 euro 9, anche se poi naturalmente il costo sale se si vuole una cuccetta più comoda. E poi non dimentichiamo un'altra cosa molto importante, il tema ambientale, perché sicuramente il treno inquina meno rispetto all'aereo. Insomma, il low cost stavolta ha un concorrente curioso che non ti promette di arrivare sicuramente prima, ma ti promette di arrivare mentre dormi, che non è male.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Toccami con parole d'inchiostro, sogni di carne, emozioni di pelle.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Imagine Dragons con Demons, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft. È vero che aspettavamo tanto la pioggia, aspettavamo tanto che calassero le temperature, però non ci aspettavamo così tanta pioggia che poi alla fine crea disagi. Per esempio, ieri sera Emma alle 6 è dovuta andare incontro ai suoi fan che erano già in fila all'ippodromo SNAI San Siro, perché di lì a poco si sarebbe tenuto il suo concerto, per avvisare che era tutto rimandato per motivi di sicurezza, perché era attesa molta pioggia, e il concerto però si recupererà per fortuna a breve, il 15 settembre.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti, e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina, auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
14: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
15: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
16: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
15: Anticipo zero?
16: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: quando nasce un amore.
1: Anna Oxa con Quando nasce un amore su Dimensione Sono Soft. E chissà come andrà l'amore per noi oggi, cosa ci dicono le stelle? Ecco, lo scopriamo subito perché ce le legge Branco, perché noi non siamo in grado, ma lui le sa leggere benissimo e sa darci anche un sacco di consigli. E allora ascoltiamolo segno per segno.
2: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle, vi auguro felicità per questo giovedì 10 di settembre del 2026. Buongiorno al nostro caro Ariete. Come annunciato, questo Mercurio è un transito che annuncia però anche le guerre professionali, esercita uno stimolo molto potente sulla vostra creatività personale e permette di iniziare anche attività nuove, cose che consiglio di fare sotto l'odierna luna, che è straordinaria proprio per il lavoro. Per l'amore invece ritorna ad essere straordinaria la Venere. Amici del Toro, per quanto riguarda l'amore, qualche problema ci sarà sicuramente con Venere in opposizione, ma avrà anche la forza di provocare nuove storie d'amore piuttosto passionali. Gemelli, Venere che andrà nello Scorpione avrà la forza anche lei di dare il suo benestare, diciamo così, alle iniziative di carattere professionale. Controllate e ascoltate i collaboratori, soci. Amici del Cancro, buongiorno. Approfittate però del positivo aspetto Sole e Luna per impostare l'attività per le prossime settimane. Leone, per quanto riguarda invece amore, famiglia e altre cose, anche qualche amicizia, questa nuova Venere nello Scorpione è decisamente un po' fredda nei vostri rapporti. Le iniziative domestiche comunque migliorano. Amici della Vergine, dove sarete improvvisamente aiutati dal nuovo aspetto della Venere nello Scorpione, che è più professionale, più tecnica che amorosa, ma non dovete temere, avrete anche la vostra bella porzione di amore. Bilancia, Venere, anche lei non vi dimentica, perché in Scorpione diventa furba, scaltra, importante per gli affari. Quello che posso raccomandarvi è un po' più di attenzione nella salute e anche nelle collaborazioni professionali, perché questo Mercurio è opposto a Saturno. Scorpione, sarà molto bello in questi primi giorni l'aspetto con Marte, che è ancora in Leone, in Cancro, e quindi questo aspetto di trigono è naturalmente un'intesa perfetta tra i due amanti. Non escluderei la nascita di nuove passioni. Sagittario, state attenti in questi due giorni con Luna che cambia in Vergine nel campo del successo, nel vostro ambiente, cambiamenti più importanti, forse anche inattesi. Vado al segno del Capricorno. Venere, che diventa veramente magnifica per l'amore, soprattutto per un nuovo, fresco, giovane amore. Io dico giovane amore appena nato, ma i protagonisti potrebbero essere anche le persone di una certa età. Acquario, Venere che diventa negativa insieme a Giove. Venere va nello Scorpione, che è il vostro campo del successo. Vuol dire che anche lì, anche a voi, è vero, toccherà sperimentare qualche goccia di veleno del vostro prossimo. Ed infine previsioni per il Pesci. Quello che più mi piace adesso con questa nuova Venere sono i nuovi slanci nei rapporti di vecchia data e soprattutto i nuovi amori che nasceranno già questo fine di settimana, non appena passa luna nuova in Vergine. E allora così abbiamo parlato anche di Mercurio nuovo, visto che è associato soprattutto al borsellino pieno di zecchini d'oro, è quello che io idealmente vi auguro oggi. Però come pensiero delle stelle è dedicato agli uomini. Gli uomini devono imparare a parlare e ancora parlare, altrimenti non ne verranno fuori.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: E con Michele Zarrillo questa 5 giorni chiudiamo queste 3 ore di sveglia. Ecco, possiamo giocarci un po' di numeri, il 3 e il 5 sicuramente, poi gli altri sceglili tu. Comunque abbiamo terminato, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: In queste 3 ore di sveglia oggi, tra le tante cose, abbiamo anche scoperto che parliamo sempre meno, e stavo pensando che questo discorso però forse non vale per me, perché io parlo sempre un sacco e devo dire mi piace tantissimo. Grazie per aver scelto anche oggi di svegliarti con me qui su Dimensione Suono Soft, e se vuoi ci sveglieremo insieme anche domani e chiacchiereremo insieme tanto anche domani, se ti andrà. Dalle 6 alle 9 mi trovi qui puntuale come sempre. Ora ti lascio con Francesco Cavuoto fino alle 13 e ti auguro una splendida giornata. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata, buon giovedì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Giornata ancora di maltempo in Lombardia, ancora allerta gialla per la giornata di oggi. A Milano il Seveso vicino questa notte ai livelli di attenzione, nella notte l'esondazione è poi rientrata del fiume Lambro. Alcune auto sono rimaste bloccate in un sottopasso in Viale Martesana a Vimodrone, sottopasso allagato anche a Verdello. Intanto il maltempo si sposta al centro-sud partendo dalla Toscana. 7 minorenni denunciati dai carabinieri di Grumello del Monte nella notte tra il 24 e il 25 luglio scorsi nella Cappella del Calvario avrebbero danneggiato gli arredi e la statua della Madonna. Il calcio alla Champions League, Napoli-Arsenal è finita 0-1, sempre prima fase campionato, oggi Fenerbahce-Roma alle 21 con Lipsia, l'Ariani all'esordio assoluto in Champions. Dall'estero, Trump alla convention repubblicana in vista delle elezioni di midterm, se vinciamo $5.000 per ogni americano. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
11: Buon giovedì, buona giornata da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suono Soft. Ci ritroviamo qui sulla Radio del Benessere per le prossime 4 ore. Se vuoi stiamo insieme, e ci sarà un perché, come diceva e cantava qualcuno di famoso. Intanto ci sono delle canzoni che sono pronte, scalpitano, le sento al cancello di partenza, pronte per partire. E poi arriveranno anche le Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, gli appunti di viaggio di Beppuzzo Pellegrino, chissà dove ci porterà tra qualche minuto. Intanto grande voce del cinema. Si riparte verso una nuova memorabile giornata.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Siamo angeli con un'ala soltanto. E possiamo volare solo restando abbracciati.

0: Wonderful World, James Morrison, Dimensione Suonosoft in questa mattinata di giovedì 10 settembre. Tra poco si torna con Beppuzzo Pellegrino e la sua Travel Experience.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento.

0: progetto e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoK, più vicino a te.
6: BricoK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
14: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
13: MCA, materassi da 50 anni.
15: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
16: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
17: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
16: Photon, i solidi pick-up.
17: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
16: Changan, le auto super tecnologiche.
17: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
16: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
18: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La voce è quella di Mina, un'estate fa, ma anche la prossima, lui viaggia sempre, estate scorsa, questa estate, la prossima, insomma, lui è Beppe Pellegrino, il nostro capitano, il nostro re dei viaggi, dove ci accompagnerà oggi?
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, amici, pronti a partire? Ok, qualche anno fa questa città era diventata famosa perché giocava la Champions League, la Coppa dei Campioni, e io lì sono stato per seguire l'Inter a vedere questa bellissima partita. Sto parlando di Tbilisi e siamo in Georgia, ci sono città che non appartengono completamente a un solo luogo. Questa è una di quelle, Tbilisi, la capitale della Georgia. Si trova in una posizione particolare tra Europa e Asia. È stato difficile raggiungerla, mi ricordo, col pullman dell'Inter e con l'aereo dell'Inter, tra antiche rotte commerciali e culture diverse che per secoli si sono incontrate qui, pensate, in Georgia. Camminando e passeggiando nelle sue strade per andare allo stadio si possono vedere chiese antiche, edifici con influenze persiane, quartieri moderni, vecchie case con balconi in legno decorati e tutti con colori strani. È una città fatta di contrasti, dal bianco al nero, al rosso al giallo. Uno dei simboli più curiosi sono i bagni termali del quartiere storico di Abontubani, vicino allo stadio. Secondo la leggenda, proprio grazie a una sorgente calda scoperta durante una battuta di caccia, nacque il primo nucleo di questa città. Ma Tbilisi è anche una delle terre più antiche del vino. In Georgia esiste una tradizione millenaria, quasi come quella nostra europea. Il vino viene prodotto ancora oggi in grandi anfore di terracotta chiamate cueri, seguendo metodi tramandati da generazioni. La prima cosa che fai quando arrivi in Georgia, prendi una guida, ti porta a vedere questi piccoli negozi, questi artigiani che producono questi vasi. Ma secondo me il fascino di questa città è proprio qui, a parte la squadra di calcio che ormai è un po' in declino, ma all'epoca era molto molto forte. Non si sceglie qua tra passato e futuro, insomma si tiene tutto insieme, si mette tutto in un calderone di terracotta, il passato e il futuro. È una città che dimostra che le identità più interessanti spesso nascono proprio dagli incontri, dalle contaminazioni, dai viaggi delle persone. Insomma, io vi consiglio sempre, se avete l'opportunità, ma anche per viaggi di lavoro, prendetevi un po' di tempo e girate con curiosità le città che andate a visitare per lavoro o per diletto, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Troppo

0: Samuele Bersani e Giudizi Universali. Dimensione Suonosoft, la mattinata scorre velocemente, la prima ora è già scivolata via, tra poco la seconda con le Good Life, ma prima la nostra redazione con le ultime notizie.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita. Perché?
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, buon giovedì da Fabrizio Gaia. Su una notte di pioggia sulla Lombardia, Milano, Seveso vicino ai livelli di attenzione, esondazione poi rientrata per il fiume Lambro. Pioggia sulla Bergamasca, incidenti, questa mattina un'auto si è ribaltata tra Sovere e Pianico all'uscita dell'ultima galleria in direzione Bergamo, a Brescia allagati alcuni reparti del civile. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ieri a Milano rinnova per altri 6 mesi le zone rosse in Stazione Centrale, Porta Garibaldi, Rogoredo, Duomo, Colonne d'Arsena, Navigli e Via Padova. Poi Rozzano e San Donato, si aggiunge anche Sesto San Giovanni, presidio H24 al pronto soccorso del Fatebene Fratelli. 2 vittime in 48 ore nei boschi del Verbano Cusiossola in Piemonte, sono entrambi cercatori di funghi, entrambi provenivano dalla zona del Varesotto. Il calcio alla Champions League 0-1 ieri tra Napoli e Arsenal, oggi Fenerbahce Roma alle 21, Como Lipsia. Clima: l'agosto il mese più caldo di sempre nel mondo, lo dice il servizio meteo europeo Copernicus. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: C'è una cosa che puoi regalare a qualcuno e continuare ad avere esattamente come prima. Anzi, se lo scambio funziona, alla fine potresti averne entrambi di più. Che cos'è? Tra poco te lo svelo all'interno delle nostre Good Life. Intanto si riparte verso questa nuova ora di successi, la nostra playlist iconica con Raff e Infinito. E prima ancora, Roberto Fidecaro e un dolce aforismo d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Mi sei piaciuta subito, perché ho intravisto quelle 2 o 3 psicosi che proprio non potevo lasciarmi scappare.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ascoltato. Di notte alla mia età.
1: Qual è quella cosa che se io do una cosa a te e tu la dai a me, entrambi ne abbiamo due? Tra poco all'interno delle Good Life, qui su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre.

0: Estreporte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi, la gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: La modalità vacanza è terminata.
2: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro, posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo tanze anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla!
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
18: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Simona, ti ho chiesto cosa puoi regalare senza rimanerne senza. Ci hai pensato? Un'idea. Se io ti regalo 10 euro, tu hai 10 euro e io 10 euro in meno. Se invece ti regalo un'idea, adesso quell'idea ce l'abbiamo tutti e due. E se tu me ne dai un'altra, siamo partiti con un'idea a testa e torniamo a casa con due ognuno. Oggi è la giornata dedicata proprio allo scambio delle idee, no? E la cosa interessante è che spesso le idee migliori arrivano da qualcuno che ragiona in maniera completamente diversa da noi. Hai un progetto fermo? Una stanza che vuoi sistemare? Un viaggio da organizzare? Perfino una ricetta che viene sempre male? Prova a chiedere a qualcuno. Tu che faresti? E poi ascolta però per davvero la risposta, perché magari tu stai cercando da mezz'ora una soluzione complicatissima, arriva tuo figlio e ti dice: papà, ma perché non fai così? Silenzio. Funziona. E naturalmente da quel momento l'idea era già venuta anche a te. Sì, perché poi abbiamo sempre difficoltà ad ammettere che siamo dei boomer. È successo persino con alcune grandi invenzioni. Il velcro, per esempio, no? Nasce da una passeggiata. L'ingegnere svizzero George de Mestral torna a casa e trova dei piccoli frutti spinosi attaccati ai vestiti e al pelo del cane. Li guarda al microscopio, scopre una quantità di minuscoli uncini e pensa: aspetta un attimo, la natura aveva già trovato una soluzione, lui l'ha semplicemente portata da un'altra parte. Allora oggi provo questo piccolo esperimento. Prendi qualcosa sul quale sei bloccato, no? E chiedilo alla persona che secondo te la vedrebbe esattamente da un altro punto di vista. Un collega, un amico, il papà, il figlio, tua figlia. Magari ti dà un'idea pessima, pazienza, ma potrebbe anche farti vedere una porta che avevi davanti da settimane e che stavi ignorando. Le idee hanno questa strana economia: più circolano, più aumentano. Quindi oggi regalane una e soprattutto fattene regalare qualcuna. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. Penso che questa potrebbe essere una buona idea.
1: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Tonight is the night, Rod Stewart. Per chiudere la prima metà di questa mattinata, in questo giovedì su Dimensione Suono Soft, tra poco l'ora di Segreti in Tavola con Francesca Romana Barberini, ma prima le ultime notizie.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il maltempo, paura in Valmasino, si stacca la storica frana sopra Cataeggio, evacuate 45 persone. A Milano, Seveso vicino ai livelli di attenzione, esondazione poi rientrata per il fiume Lambro, pioggia sulla Bergamasca e a Brescia allagati alcuni reparti del civile. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Milano rinnova per altri 6 mesi le zone rosse in stazione centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo, Duomo, Colonna, Darsena e Navigli, via Padova, poi Rozzano e San Donato, si aggiunge anche Sesto San Giovanni, presidio H24 al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli. Un anno e 6 mesi di reclusione al posto dei 2 anni e 8 mesi del primo grado, l'esito del rito abbreviato per il trapper lecchese Baby Gang, al centro del procedimento la pistola con matricola brasa che i carabinieri trovarono nella sua camera d'albergo a Milano. Bici vietate nel centro di Como, tutto pronto per la pedalata di protesta dopo i divieti arrivati in seguito all'incidente che ha coinvolto il sindaco rapinese con una e-bike. Appuntamento per sabato 12 settembre, ritrovo in piazza Perretta. A Como ancora per il calcio, esordio assoluto per i Lariani in Champions, questa sera alle 21 al Sinigaglia, Como-Lipsia. E adesso spazio a Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Ci tocca ogni giorno raccontare qui e altrove quanto grave sia la situazione internazionale, quanti episodi la rendono sempre più instabile, sempre più difficile anche da raccontare. E non bastasse tutto questo, ci sono i protagonisti. Quante volte abbiamo parlato di loro, di Putin, di Netanyahu, ma soprattutto di Trump, che questa notte ne ha fatta un'altra delle sue, che dà il senso del personaggio, che è contemporaneamente il più potente, ma anche il più imprevedibile e sconcertante. Ha promesso, in vista delle elezioni di medio termine che segneranno il suo destino nell'ultima parte del suo secondo quadriennio di potere, ha promesso, dicevo, in vista di quelle elezioni così importanti, $5,000 a ogni elettore, $5,000 a ogni elettore in caso di vittoria del suo partito, il Partito Repubblicano, alla Camera dei Rappresentanti e al Senato. Un vero e proprio voto di scambio. Voi votate per noi e avrete $5,000 in dono da spendere, e questa è l'avvertenza che fa il presidente americano, nel territorio statunitense. MAGA anche in questo.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Sapete quanto tempo perdono ogni giorno i tram di Milano aspettando che scatti il verde? Sparate una cifra. Quasi 287 ore ogni giorno. Il dato arriva da un monitoraggio fatto con il GPS su praticamente tutta la rete tranviaria milanese. Il campione però va preso ovviamente con cautela, perché queste rilevazioni sono state fatte da volontari, ma l'immagine è piuttosto chiara. Durante una corsa un tram passa mediamente il 17% del viaggio, che non è poco, fermo davanti a un semaforo in attesa di non si sa che cosa. Il campione assoluto al cui va il nostro applauso è il tram 12. Più di 9 minuti persi a corsa, l'uno ne perde quasi 25, il 19 poco meno. E allora l'idea è semplice: semafori capaci di riconoscere il tram da lontano in arrivo, e quando l'incrocio lo permette anticipare il verde o accorciare il rosso, cioè perché la coperta poi è quella, no? Un sistema che Milano può già gestire attraverso la sua rete centralizzata di semafori, perché 287 ore sembrano un numero enorme e lontano. Poi sei sul 12, guardi fuori dal finestrino, ti passa la vita davanti, trovi l'ennesimo rosso e scopri dove sono finite queste 287 ore. Io non ne ho 287, ma ne ho una. La prossima, piena di musica di ora. Si parte con Rolling Stones e Angie, e prima ancora una dolce voce del cinema iconica, Beatrice Margiotti, con un aforisma d'amore tutto per te. Questa è Dimensione Suono Soft.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Con la tua immagine e con il tuo amore, tu, benché assente, mi sei ogni ora presente. Perché non puoi allontanarti oltre il confine dei miei pensieri. E io sono ogni ora con essi, ed essi con te.

0: Afterglow, Ed Sheeran, Dimensione, suono soft. Tra poco i consigli di Francesca Romana Barberini. Come si chiamano? Segreti in tavola. Stai lì.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
11: Fino a 99 euro al grammo. Se hai

0: bisogno di liquidità? Porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
10: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Per amico di Lucio Battisti, siamo arrivati all'appuntamento due al giorno, ce ne sono uno con me al mattino alle 11.35.40, intorno a quest'ora insomma arriva sempre lei, Francesca Romana Barberini, i suoi consigli dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno e benvenuti a Segreti in tavola. Giovedì mattina, lo sapete, noi parliamo di vino, lo facciamo in compagnia di un appassionato esperto, oltre che di ormai un amico di Segreti in tavola, autore del libro Piacere Vino e Anima e Cuore dell'Enoteca Online in wine.com. Sto parlando di Maurizio Dattero. Mauri?
3: Buongiorno, eccomi, ciao.
2: Appuntamento come ogni giovedì, e da qualche giovedì stiamo facendo dei bellissimi viaggi appunto con i vini. Dove ci porti oggi?
3: Allora, oggi andiamo verso nord, andiamo a affrontare il Triveneto. Ho pensato che poteva essere carino parlare di tre regioni che anche d'estate, non solo d'inverno, sono meta di bellissimi viaggi, anche per cercare magari un po' di fresco, ma anche adesso a settembre va benissimo perché...
2: Ma adesso, esatto, poi weekend, non è necessario, esatto, non è necessario avere tanto tempo per andare a scoprire queste bellezze. Vero. Allora, Triveneto, che beviamo, regione che vai, vino che trovi?
3: Allora, in Veneto chiaramente il grande protagonista è sempre il prosecco, e come dire di no ad un bicchiere di prosecco, sempre buono. Se volete cercare qualcosa con un po' più di qualità, cercate del prosecco DOCG, che è quello considerato, insomma, un po' più speciale. Un bianco che io adoro del Veneto è il Lugana, che si produce nei dintorni del lago di Garda, in parte in Veneto, in parte anche nella provincia di Brescia, in Lombardia. Lugana mi piace sempre tantissimo, sempre buono. Se invece andiamo verso Friuli e Trentino, Alto Adige, la troviamo tra gli internazionali, cioè i cosiddetti vitini internazionali, Chardonnay e Sauvignon sempre presenti. Se cerchiamo cose un po' più tipiche, in Friuli troviamo la Ribolla, sempre buonissima. In Trentino e in Alto Adige troviamo il Traminer, troviamo il Pinot Grigio, sempre bianchi, molto... il Traminer un po' più strutturato, insomma dipende un po' da come è stato fatto. Il Pinot Grigio invece è sempre fresco, gradevole, è una bella bevuta. Se qualcuno vuole invece fare un po' più il particolare, cercare qualcosa veramente speciale, potrebbe provare il Nosiola, che è praticamente un vin santo del Trentino, quindi un vino dolce da bere a fine pasto, molto molto speciale. Poi parliamo un attimo dei rossi, perché non ce li dobbiamo dimenticare. Rossi da bere anche d'estate, ad esempio la Schiava, che dà luogo a dei vini che sono piuttosto leggeri e profumati, quindi molto gradevoli. C'è anche il Lagrein, sempre ottimo, anche se dipende molto da come viene fatto. Alcuni sono molto freschi e fruttati, altri invece un po' più strutturati, quindi è meglio chiedere prima magari al ristoratore oppure all'enoteca di quale tipo di Lagrein stiamo parlando. Che poi in realtà è la stessa cosa del Pinot Nero, anche il Pinot Nero è molto diffuso in tutta questa zona nel Triveneto, però anche lì ci sono dei Pinot Nero molto spontanei e semplici, e altri invece molto strutturati, è meglio stare attenti soprattutto d'estate, perché poi magari si va verso note alcoliche molto più forti.
2: Fantastico, allora anche questi sono viaggi da fare, che poi questi appunti si possono tenere anche, diciamo, più avanti in autunno, no? Perché è bellissimo viaggiare alla scoperta del vino, e insomma grazie per questi segreti. Ci sentiamo giovedì prossimo.
3: Grazie a te, sempre con piacere. Ciao, ciao a
2: ciao,
3: tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Vasco Rossi, Vivere una favola, canzone che chiude le prime tre ore di questa mattinata in questo giovedì 10 settembre. Tra poco la nostra celeberrima ora della decompressione. Non sai che cos'è? Ti tocca ascoltarla.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. A Milano crolla il controsoffitto dell'ala bunker di San Vittore, rinviato il processo Idra sulle mafie al nord, probabile causa il maltempo di questi giorni, udienza rinviata al 16 di settembre. Il distacco nella notte della storica frana dello Scajun sopra l'abitato di Cataeggio, siamo in territorio di Valmasino, evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche in corso, hanno retto però le opere di contenimento finanziate da Regione Lombardia. Bici vietate nel centro di Como in seguito all'incidente che ha coinvolto il sindaco rapinese con una e-bike, biciclettata di protesta sabato, ritrovo in piazza Perretta. Rimaniamo a Como per il calcio, esordio assoluto per il Ariani in Champions, questa sera alle 21 c'è Como-Lipsia, sempre per la Champions, alle 18.45 l'altra gara Fenerbahce-Roma. In occasione della gara di UEFA Europa League tra Milano e Benfica, in programma il 16 settembre a San Siro, il prefetto di Milano ha disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici, oltre allo stop alla vendita per asporto in vetro e lattine, il divieto che sarà in vigore con orari diversi a seconda delle zone della città. Tra le altre notizie, la vitola rimane in carcere, confermata l'aggravante del metodo mafioso. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Francesco Gaboto, da Dimensione Suono Soft, la radio che scegli per ricaricarti e rigenerarti e per ascoltare buona musica. E sei nell'ora giusta, tra mezzogiorno e l'una, tutti i giorni, tra lunedì e il venerdì, abbiamo attivato l'ora della decompressione. Che significa? Significa che ti metto più musica e io parlo un po' di meno. Allora mi taccio, Mamas and Papas, Dream a Little Dream on Me, Emiliano Coltorti, Dolce Aforisma d'Amore, e si riparte con brio.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Nulla andrà perduto, né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Uberphonic nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, la nostra playlist con successi soft di ieri, di oggi e di domani torna tra poco, stai lì.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: A ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
3: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: A Milano dal 1906.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, 5 Istria, sempre aperti con orario continuo.

0: 8. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Photon, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: Dimensione suono soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Harry Nilsson, che praticamente nella parte finale di questa canzone fa quei giochi che facevamo da bambino cercando di capire che tipo di suoni facevamo mettendo la bocca in determinati modi. La nostra ora della decompressione continua su Dimensione Suono, continua su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E c'è il teorema, ma è quello di Pitagora? No, sbagliato, è quello di Marco Ferradini.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: James Blunt con Carry You Home. Dimensione Suonosoft, chiudiamo così il nostro appuntamento di questo giovedì 10 settembre. Ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5, orario da aperitivo. Io invece ti aspetto domattina per prendere un caffè insieme alle 9, subito dopo Laura Buono. Ti abbraccio, ti bacio, ti auguro una splendida giornata. Riposa se puoi, ricaricati, ascolta sempre la tua radio del cuore. Questa qui, Dimensione Suonosoft. Da Cavuoto, ciao!
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia, su un'ultima ora che riguarda Emma Bonino, che esce dalla terapia intensiva a Roma e è stata trasferita in una struttura privata. A Milano la forte pioggia degli ultimi giorni ha provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, rinviato al 16 settembre il processo Idra sulle mafie al nord. Oggi sarebbe stata la giornata del pentito Francesco Bellucci. Nella notte il distacco della storica frana sopra l'abitato di Cataeggio in territorio di Valmasino, evacuate 45 persone, scuole chiuse, hanno retto le opere di contenimento finanziate da Regione Lombardia. A Brescia, allagati dalla pioggia, alcuni reparti del civile. Due vittime in 48 ore nei boschi del Verbano Cusiossola, entrambi i cercatori di funghi, entrambi del Varesotto. Una terza vittima, Elisabeth Gelmini, sempre nella ricerca di funghi, martedì scorso in Val Brembana a Camerata Cornello. Il calcio alla Champions League alle 18.45 a Fenerbahce Roma, alle 21 l'esordio assoluto dell'Ariane in Champions, al Sinigaglia Como Lipsia. Il caso Ranucci, Walter Lavitola rimane in carcere, confermata l'aggravante del metodo mafioso. Ci risentiamo tra circa un'ora.
10: Che bello iniziare insieme il nostro primo pomeriggio in questo giovedì 10 settembre. La voce che ti sta parlando è quella di Fabiana Sera. Ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto. Sono contenta perché oggi abbiamo due good life bellissime. La seconda, come ogni giovedì, ti parlo di una parola, di un modo di dire, di un proverbio. Questa qui è bellissima perché è legata a una delle emozioni più belle, no? Alla felicità, alla gioia, all'empatia. Insomma, davvero arriva da lontano. Te ne parlerò veramente con molto molto entusiasmo. Prima good life, tra qualche minuto parleremo di visible mending, di una rivoluzione della nostra cabina armadio, di un qualcosa che possiamo fare anche non essendo molto molto bravi, con ago e filo, di una diciamo di un brevetto che ci ha cambiato in meglio la vita quotidiana. Sono contentissima, non vedo l'ora di cominciare con te il primo pomeriggio. Partiamo con un successone italiano di un artista di cui ti ho parlato ieri, perché in uscita è anche il suo nuovo lavoro e noi non vediamo l'ora di ascoltarlo. Dai, partiamo, buon primo pomeriggio su Dimensione Suonosoft.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Raccogli ogni cuore come se fosse un fiore. Il cuore ha tanti petali invisibili che puoi sentire solo se lo guardi con l'anima. Non sfiorarlo mai con le mani, in quanto lui è troppo delicato. Ogni suo petalo rischia di cadere se lo urti troppo violentemente. Coltiva ogni cuore nel giardino che respira dentro di te. Loro cresceranno. e si prenderanno cura di te.

0: Ci sono in Agramaro con la prima volta qui su Dimissioni Suono Soft. Anche se non sai cucire, io nella prossima Good Life, la prima di oggi pomeriggio, ti parlo di sostenibilità, la rivoluzione della nostra cabina armadio e una cosa che si chiama Visible Manning e che salva tutto, capre cavoli.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
7: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Ok. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
13: Brico Ok, più vicino a te.
11: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
14: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito.

0: Per giocare concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. La

0: Dunque, prendo come uncino, no? Come scusa, il fatto che oggi, nel 1846, un signore di nome Elias Howe ha brevettato la macchina da cucire. Ma ora, togliamola da mezzo, sta macchina da cucire, perché ti parlo di una cosa bellissima. Si chiama visible mending. Praticamente, quando si rompe qualcosa, quando c'è da attaccare un bottone e non siamo capaci, oggi un piccolo aggiusto a mano può diventare una decorazione. Quindi fili colorati, cuciture volutamente visibili che raccontano proprio la storia dell'abito invece di nasconderla. Quindi se fino ad oggi non eri capace di cucire, oggi puoi farlo con quell'alibi. Dice: no, ma io faccio il visible mending, quindi le faccio proprio vedere le imperfezioni di quello che cucio. È un alibi, ci stiamo nascondendo, però chi se ne frega. È sostenibilità nella sua forma più concreta, far durare le cose, e forse anche un modo per ricordarci che non tutto ciò che presenta un piccolo difetto deve necessariamente essere buttato via. Corriamo a prendere una maglietta, quella piega che era sfatta, quell'abito che stavamo buttando. No, basta fast fashion, ricicliamo tutto, che ci fa anche molto molto piacere. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Io credo di aver pianto tutte le mie lacrime o buona parte. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, colonna sonora di un film bellissimo, A Star is Born. Se non l'hai ancora visto, fallo, davvero un consiglione di zia Fabba. Adesso le news, dai, su Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. Due interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano la forte pioggia degli ultimi giorni ha provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, rinviato al 16 di settembre il processo Idra sulle mafie del nord. Oggi sarebbe stata la giornata del pentito Francesco Bellucci. Nella notte il distacco della storica frana sopra l'abitato di Cataeggio, siamo nel territorio di Valmasino, evacuate 45 persone, scuole chiuse, hanno retto le opere di contenimento finanziate da Regione Lombardia. A Brescia allagati alcuni reparti del civile. Portava un foulard in testa perché in cura per un tumore, ma sui social è stata attaccata e insultata. Oggi, come segnale di vicinanza alla consigliera PD Roberta Vallacchi, il consiglio regionale della Lombardia ha esposto un foulard sui banchi della presidenza. Il calcio alla Champions League, alle 18.45 Fenerbahce-Roma, alle 21 l'esordio assoluto dei Lariani in Champions al Sinigaglia Como-Lipsia. Emma Bonino lascia la terapia intensiva e l'ospedale, trasferita in una struttura privata. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Voglio dare un saluto alla nostra redazione per l'aggiornamento. Sono Fabiana Sera, ti rinnovo il buon pomeriggio qui su Dimensione Suono Soft, evento sul territorio che mi piace davvero tantissimo, perché dopo il successo delle passate edizioni di cui ti avevamo già parlato, torna a Milano il Care Action Day. In realtà sono una serie di giorni, non è solamente uno, ma il 19 settembre arioncare.it è il sito che devi andare a visitare. Ci sarà questa bellissima giornata, un'iniziativa speciale di sensibilizzazione ambientale con praticamente dedicata alla gestione dei rifiuti dei prodotti del tabacco in collaborazione con Legambiente. Il programma in tutta Italia nel weekend del 18, 19, 20 settembre, quindi comunque anche se non sei a Milano informati, perché magari nel tuo paese, nella tua città ci sono iniziative, ma il 19 saranno a Milano a partire dal 14.30 a Cascina Bellaria nel Parco di Trenno. Una giornata patrocinata anche dal Comune, dai municipi 7 e 8, che unisce l'impegno civico alla musica e al divertimento, quindi tanta tanta sensibilizzazione e poi ti diverti anche, quindi insomma voglio dire doppio motivo per andarci. Continuiamoci alla musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora. Morris Albert arriva con la sua meravigliosa Feelings. Buon pomeriggio.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: A volte un ti voglio bene è solo un ti amo che ha paura delle conseguenze.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sai che riguarda proprio Cesare Cremonini la prossima notizia. Dai, buon viaggio intanto. Share the Love, l'hai ascoltata qui su Dimensione Suono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola

0: vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
1: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
14: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
15: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
16: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
15: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
16: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
15: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
17: Aperitivino?
18: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro, Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990, Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990, Jeep Avenger Benzina da 18.990, Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
17: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
19: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Whitney Houston, The Greatest Love of All, se il tuo più grande amore è la musica, non puoi perdere l'uscita del nuovo album, come ti anticipavo poc'anzi, di Cesare Cremonini. Si chiama Amateur, un disco di rottura, inizia un nuovo percorso, ha detto una cosa molto molto carina secondo me, ha detto: il nome che leggete su ogni disco è sempre il mio, ma la persona cambia e mi sono trovato una montagna da scalare. D'altronde, quando ti si para davanti una montagna di cambiamento, tu non puoi fare altro che attraversarla. Bravo Cesare, in bocca al lupo. Intanto su Dimensione Sono Soft, Uomini Soli, ci sono i Pooh.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: sono i Ram con Everybody Hurts. Con loro finiamo un'altra ora insieme. Ho scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e in questo caso anche dell'informazione. Arrivano le news.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Bologna, ridotta in appello. Da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato, all'epoca quindicenne, reo confesso, di Aurora Tila. La tredicenne è fatta precipitare dal settimo piano del suo palazzo nel 2024 a Piacenza. Le forti piogge a Milano, ha ceduto il controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore, rinviato al 16 settembre il processo Idra sulle mafie del nord. 45 evacuati per il distacco della frana sopra l'abitato di Cataeggio, Valmasino, a Brescia, allagati alcuni reparti degli ospedali civili, due auto ribaltate a Bergamo. Restiamo nella Bergamasca, i vandalismi nella Cappella del Calvario, a Grumello del Monte, denunciati 7 minorenni. Calcio, la prima di Champions, alle 18.45 Fenerbahce-Roma, alle 21 il debutto del Como, in casa con il Lipsia. La BCE rialza i tassi dello 0,25% e li porta al 2,5%. Alle 17 il Consiglio dei Ministri si va verso la proroga dello sconto del diesel. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ti rinnovo il mio miglior buon pomeriggio in questo giovedì 10 settembre. Tu lo sai che per me il giovedì è parente proprio del venerdì, quindi mentalmente già siamo assolutamente nel weekend, quindi un giorno bellissimo, il mio giorno preferito poi, anche perché anche la sera quando esci di giovedì non c'è quell'aspettativa del weekend, sabato c'è troppo casino, domenica ti stai preparando già a lunedì, insomma il giovedì è bello, cioè, secondo me proprio è bello, ed è bello anche perché nella seconda Good Life del pomeriggio c'è affrontiamo sempre un modo di dire, una parola delle lingue straniere che vuol dire sempre qualcosa di molto molto bello. Oggi ce ne andiamo davvero un sacco di tempo fa, quando è stata inventata questa parola in una filosofia, in una religione molto lontana dalle nostre abitudini, quindi non vedo l'ora di parlarti di questa parola bellissima, un po' complicata da pronunciare, ma che spero ti piaccia come è piaciuta a me. Intanto nel frattempo un sacco di musica tutta insieme da ascoltare. Arriva un capolavoro di George Michael con Elton John e potrei fermarmi qui, avrei capito che si tratta di Don't Let the Sun Go Down on Me. Buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Nessuno può permettersi di usare il nostro cuore solo per riempire un posto vuoto.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: bellissimi sono romantici Carpenters con la loro Close to You. Io tra un po' ti parlo di una parola che arriva da molto molto lontano, Upekka. Lo sai che cosa vuol dire?
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Photon, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali.

0: Siamo noi, la gelosia del Serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai €6,500 di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da €11,900, Mazda 2 da €18,900, MG ZS da €17,500. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
17: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quanto è bella questa parola, vive, pensa, da oltre 2500 anni e oggi la psicologia occidentale la sta riscoprendo con enorme interesse. La pronuncio bene, speriamo. Upekkha, con un po' di H. Nella tradizione buddista indica l'equanimità. Che cosa vuol dire? Quella difficile capacità di mantenere una mente stabile, serena, l'equilibrio, che mio nonno diceva che era la parola più difficile del mondo, l'imparzialità di fronte alle altre vicissitudini della vita, come piacere, dolore, guadagno, perdita, lode, critica, cioè stare nel mezzo con equanimità, che permette di vedere le cose come sono davvero, senza reattività emotiva, senza scattare come pazzi come facciamo tutti quanti. È la capacità di restare presenti, lucidi, gentili, anche quando la realtà non asseconda i nostri desideri. Upekkha fa parte delle quattro dimore sublimi della mente, insieme a compassione, gioia empatica e amorevolezza. Non sono distacco freddo, ma sono equilibrio che nasce dall'accettazione, cioè significa distinguere ciò che possiamo trasformare da ciò che va semplicemente attraversato, lasciato andare. La neuroscienza conferma che accogliere un'emozione invece di respingerla ne riduce l'intensità. La pace comincia spesso in quell'istante preciso in cui smettiamo di combattere la realtà e ci chiediamo: come posso vivere questo momento accettando ciò che non posso cambiare? Con una parola, upekkha. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Ma che bellezza questo capolavoro degli Stadio Acqua e Sapone, a concludere un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimissione, sono Soft. Adesso linea la nostra redazione, come sempre, per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Apriamo con la notizia di un incidente sul lavoro avvenuto nel Pavese a Gerenzago. Ferito da un macchinario in un'azienda agricola, un operaio 29enne. Riportate diverse fratture a un braccio. Restiamo nel Pavese, 3 morti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 486 a Sant'Angelo Lomellina. Un fuoristrada con a bordo 3 persone si è scontrato frontalmente con un tir. Le forti piogge a Milano, ha ceduto il controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore, rinviato al 16 settembre il processo Idra sulle mafie del nord. A Mantova, la seconda giornata del Festival Letteratura, tra gli ospiti di oggi Alessandro Barbero, Sandro Veronesi, Giovanni Lindo Ferretti. Calcio, la prima di Champions, alle 18.45 Fenerbahce Roma, alle 21 il debutto del Como, in casa, con il Lipsia. La BCE, inflazione al 3%, rialzo dei tassi dello 0,25%, alzata la stima di crescita nell'area euro. 0,9% nel 2026, 1,4% nel 2027. L'informazione torna tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto per il tuo pomeriggio Dimensione Suono Soft. La voce è sempre quella di Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17. Hai paura? No che non hai paura. Ti invito a Brescia, Piazza del Foro, come punto d'inizio di questa bellissima visita il 17 settembre prossimo, giusto tra una settimana, a partire dalle 20.30, quindi notturna, per un itinerario suggestivo alla scoperta della Brescia più misteriosa e simbolica, quindi non c'è da aver paura. Tra luoghi antichi, culti dimenticati, acque sotterranee, rane, pensa, chiese cariche di significati e tracce di saperi proibiti. È una visita molto molto interessante, una visita guidata in cui si leggerà la città con occhi diversi, no? Andando oltre la superficie dei monumenti che magari tutti quanti conosciamo, per cercare ciò che spesso passa inosservato, quindi simboli scolpiti nella pietra che magari sfuggono ai nostri occhi durante i giorni, antiche credenze, riferimenti alla luce, alla trasformazione, al sacro, al rapporto tra cielo e terra. Non ti anticipo altro, perché altrimenti che ci vai a fare? Il sito da visitare italia-intour.com, ti ripeto la data, 17 settembre alle ore 20.30, ti auguro di divertirti, poi chiaramente facci sapere se ti è piaciuto. Intanto la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone bellissimo, il simbolo della sua discografia, se vogliamo, Nino Bonocore, che arriva con Scrivimi. Buon pomeriggio.
3: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere.

0: Elisa, anche se non trovi le parole, ecco, spesso non le troviamo, spesso sbagliamo a scriverle, ma siamo sicuri che l'intelligenza artificiale possa aiutarci? È uscita una ricerca di cui ti parlo tra pochissimo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontri i carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
8: Pronti a ripartire?
9: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi
11: a Milano dal 1906.
12: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni.

0: Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
2: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
3: Dimensione Suono Soft.

Radio Baglioni, la vita è adesso, l'errore dietro l'angolo, ne commettiamo tantissimi. È uscita una ricerca con un volume molto molto simpatico, 101 errori d'italiano che non farai mai più, ma invece li facciamo perché non rileggiamo, non controlliamo, siamo ormai insomma invasi dal web, dalla tecnologia e ci affidiamo sbagliando all'intelligenza artificiale. Proprio stamattina ero in treno e stavo consigliando un sito molto molto in gamba che controlla la dizione e la pronuncia di alcune parole, e un mio amico a cui lo stavo consigliando l'ha chiesto all'intelligenza artificiale, che ha sbagliato completamente tutta quanta la pronuncia di alcune parole. Quindi il segreto: usiamo la capoccia, che non sbagliamo mai. Mariah Carey su Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Nell'86, signori, Crowded House incidono Don't Dream It's Over e in Italia resta un pochino poi nel 91 praticamente Antonello Venditti scrive Alta Marea e insomma ragazzi il resto è storia. Tra l'altro no, a proposito di Don't Dream It's Over c'è una cover di Diana Krall e un'altra dei Sixpence None the Richer, te li ricordi quelli di Kiss Me, che ti consiglio di andarti a sentire perché sono veramente molto molto interessanti. A chiudere il nostro appuntamento di oggi, quanto wow, quanto chiacchieriamo insieme. Adesso ci sono le news, prima un piccolo recap. Oggi bellissimo, abbiamo scoperto questo trend che si chiama visible manning e quindi abbiamo scoperto che possiamo cucire male, rammendare malissimo tutto quanto a vista, perché chi se ne frega, tanto è un trend, cioè ci hanno regalato questo alibi. Ah no, è anche molto green, è anche molto sostenibile perché ci permette di non buttare e comprare sempre cose nuove, perché anche basta insomma, dai. E poi se è un trend, scusami, chi siamo noi per non seguirlo? Seconda Good Life, dedicata ad una parola bellissima, equanimità, la chiamano upekkha i buddhisti e insomma ne abbiamo parlato come segno di equilibrio che dovremmo mantenere nella nostra vita. Fosse facile, sarebbe tutto quanto più bello. Io ti auguro ogni bene, ti aspetto domani a partire dalle ore 13. Grazie perché anche oggi hai scelto Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Ogni bene per te.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartar di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 €. Scopri di più su conad.it.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. Due interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 €. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Bologna, ridotta in appello da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato, all'epoca 15enne, reo confesso, di Aurora Tila, la 13enne fatta precipitare dal 7° piano del suo palazzo nel 2024 a Piacenza. Nel Pavese 3 morti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 486 a Sant'Angelo Lomellina. Un fuoristrada con a bordo 3 persone si è scontrato frontalmente con un tir. Liliana Segre compie 96 anni, festa in famiglia per la senatrice a vita, una degli ultimi testimoni della Shoah. Auguri di istituzioni e personalità, ma sui social una valanga di offese antisemite. Bergamo si prepara alla dunata degli alpini, da domani attese oltre 13.000 penne nere, domenica la sfilata, modifiche alla viabilità. Calcio, la prima di Champions alle 18.45, Fenerbahce-Roma alle 21, il debutto del Como in casa con il Lipsia. In Germania la Bundesbank preoccupa l'ascesa dell'ultradestra, allontana gli investitori, al via al Consiglio dei Ministri, si va verso la proroga dello sconto del diesel, l'informazione torna tra un'ora.
12: Buon pomeriggio e buon giovedì sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione, ma anche quello con Fabiana Sera, che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa, beh, le prossime quattro ore mi vedranno protagonista. Allora mi presento come fa un bravo conduttore radiofonico. Sono Federico Grilli e ti accompagnerò quindi fino alle 21 di questo giovedì 10 di settembre, proprio qui su Dimensione Suono Soft, appunto la tua radio del benessere. Nel corso delle prossime ore ci saranno diversi appuntamenti che scandiscono un po' il nostro viaggio. Sto parlando delle Good Life, dove faremo un po' il punto della situazione su notizie che riguardano una vita più ecosostenibile, ma anche curiosità in giro per il mondo. Ma il più vicino è quello che riguarda Francesca Romana Barberini, con la sua simpatia ma anche bravura e i suoi segreti in tavola. È il nostro spazio enogastronomico ormai ufficiale e devo dire anche di grande successo. Due appuntamenti ogni giorno, nella mattina e nel pomeriggio, di Dimensione Suono Soft. Pronti per aprire la prima ora insieme? È un disco bomba, sicuramente te lo ricorderai, e ti voglio lasciare la sorpresa. Non te lo annuncio, ma prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore. Lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ti penso e un po' già mi manchi, e ti vorrei qui accanto a me adesso. Ti osservo e un po' già ti voglio, ti ascolto e un po' già ti amo.

0: Fra poco sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft scopriremo insieme di quale segreto ci parlerà oggi Francesca Romana Barberini nel nostro appuntamento enogastronomico per eccellenza, ovvero Segreti in Tavola. Se lo vuoi scoprire anche tu, rimani con noi.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
12: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
14: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89.

0: con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
1: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

tutto senza allegri, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
2: Ripenserai

0: Su Dimensione Suono Soft, il nostro appuntamento enogastronomico con Francesca Romana Barberini è pronto per te, quindi ascoltiamocelo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Avete mai gustato la bomba di riso? È un grande classico della cucina emiliana che nel Parmense ha una storia antica e perfino un legame con il maestro Giuseppe Verdi. Del resto Verdi non amava soltanto la musica, era profondamente legata alla sua terra, alla campagna e ai suoi prodotti ed era anche un grande goloso. Tra le ricette tramandate dalla famiglia Verdi troviamo anche una versione appunto di questa bomba di riso, uno scrigno di riso dorato al burro e pangrattato che racchiude il piccione brasato, arricchito in alcune interpretazioni addirittura dai funghi porcini. Ma la bomba di riso era già conosciuta da quelle parti all'inizio dell'Ottocento. Nel 1818 il poeta parmigiano Giuseppe Callegari la cita addirittura immaginando un pranzo in paradiso. La versione con il piccione era un piatto molto importante, legato anche all'inizio della stagione della caccia. Il riso viene cotto solo parzialmente, poi viene condito con il burro e tantissimo parmigiano reggiano, sistemato in uno stampo imburrato e cosparso di pangrattato. Al centro arriva il piccione con il suo intingolo e poi ancora riso e infine viene messo in forno per creare quella irresistibile crosticina. Attenzione però, se ci spostiamo di pochi chilometri e arriviamo a Langhirano, siamo nel paese cuore della produzione del prosciutto di Parma, la bomba cambia, niente piccione, la bomba di riso di Langhirano, che nasce nelle osterie tra gli anni 30 e 40 del Novecento, racconta proprio un'altra anima del territorio, infatti racconta quella del maiale e della lavorazione del prosciutto. Le donne della Rocchetta, che è il quartiere legato al mercato de Suino, la preparavano con il riso, parmigiano reggiano ovviamente, un lungo ragù realizzato con le rifilature di prosciutto, insomma un piatto molto sostanzioso, economico e anche intelligente, perché in cucina non si sprecava proprio nulla. C'è un'altra differenza rispetto alla bomba di riso di Parma: nella ricetta langhiranese riso e ragù vengono mescolati insieme prima di passare in forno, mentre nella bomba tradizionale il riso diventa proprio lo scrigno che racchiude il piccione. Segreto per entrambe? Il riso deve restare al dente nella prima cottura e poi deve avere ancora abbastanza struttura per affrontare il forno senza disparsi sostanzialmente. E poi bisogna avere pazienza perché il ripieno deve cuocere lentamente, proprio perché è lì che si concentra tutto il sapore. La bomba di riso di Langhirano ha ottenuto la denominazione comunale e sarà protagonista di una degustazione guidata domenica 13 settembre, proprio nel secondo weekend del Festival del Prosciutto di Parma. Se siete da quelle parti andatela a gustare. Io invece vi aspetto qui per nuovi segreti in tavola. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Grandi classici internazionali sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft insieme a George Benson. Ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme, fra poco, l'informazione.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Bologna, ridotta in appello da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato, all'epoca 15enne, reo confesso, di Aurora Tila, la 13enne fatta precipitare dal 7° piano del suo palazzo nel 2024 a Piacenza. C'è stato un incidente sul lavoro nel Pavese a Gerenzago, ferito da un macchinario in un'azienda agricola un operaio 29enne, diverse fratture a un braccio. Liliana Segre compie 96 anni, festa in famiglia per la senatrice a vita, una degli ultimi testimoni della Shoah. Auguri di istituzioni e personalità, ma sui social una valanga di offese antisemite. Calcio, la prima di Champions alle 18.45, Fenerbahce-Roma, alle 21 il debutto del Como, in casa con il Lipsia. Bergamo a Zingoni ha presentato Jonathan Rowe, l'ultimo acquisto dell'Atalanta e allo stesso tempo il più costoso della storia della Dea. In Germania la Bundesbank preoccupa l'ascesa dell'ultradestra, allontana gli investitori. Il Consiglio dei Ministri si va verso la proroga dello sconto del diesel. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio e buon giovedì sulla tua radio del benessere. Ritorniamo in diretta insieme dopo l'appuntamento con l'informazione. Io ti accompagnerò fino alle 21 di questa giornata. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Allora, si festeggia oggi un anno di cucina plant-based, ma si festeggia con una moneta insolita, una banana. Allora, proprio oggi un noto ristorante milanese, che festeggia il suo primo anno, offrirà un birthday burger gratuito ai primi 100 clienti che si presenteranno anno con una banana in mano. Mi fa un po' ridere la scena, però è divertente, perché chi arriverà quando i burger saranno poi esauriti potrà comunque ottenere una porzione di patatine in cambio del frutto. L'iniziativa segna un po' il primo compleanno di questo locale, che si definisce appunto plant-based e vuole raccontare questo mondo in modo leggero, accessibile e senza moralismi. Un'idea, devo dire, molto interessante. Sulla tua radio del benessere, i Pooh apriranno la nuova ora su Dimensione Sono Soft. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Quello che potremmo fare io e te.

0: Come nelle favole, Vasco Rossi sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese.

0: ora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
2: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
6: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Dimensione Suono Soft.

pensarci è stata una carriera strepitosa quella di Loredana Bertè. Questa era Il mare d'inverno, uno dei suoi tanti grandi successi. Ancora una buona serata a te che mi stai ascoltando. Questa è Dimensione Suono Soft. Io sono Federico Grilli.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Insieme ai Luna Pop su Dimensione Suono Soft ci fermiamo qualche istante per ascoltare fra poco l'informazione.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Carriole, carriole, carriole!
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay! Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima!
4: Un capolavoro senza tempo!
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre!
4: Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico ok, più vicino a te.
3: Brico ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Malpensa, incendio a bordo del volo EasyJet scaturito da una power bank in un bagaglio a mano. Passeggeri evacuati con gli scivoli, 2 contusi. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Eni nell'ambito del procedimento sul caso Equalize, che vede al centro presunti accessi abusivi a banche dati e report illegali. I danni delle piogge, è crollata la copertura al palazzetto dello sport di Busto Arsizio. A Milano ha ceduto il controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Allagamenti agli ospedali civili di Brescia, 45 evacuati per il distacco della frana sopra l'abitato di Cataeggio, Valmasino. Nel capoluogo lombardo allerta gialla fino a mezzanotte. Calcio, la prima di Champions, si gioca a Fenerbahce-Roma, alle 21 il debutto del Como, in casa con il Lipsia. Caro carburanti, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul diesel per altri 7 giorni. L'informazione torna tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: È una situazione che continuiamo a raccontare giorno per giorno, ma che si fa sempre più difficile, quella della nostra condizione economica. Parlo in soldi, ovviamente, c'è chi sta bene, c'è chi sta male, dipende ovviamente dalla fortuna che ha avuto nella vita, ma tutti abbiamo lo stesso problema di un costo della vita che cresce insieme alla bolletta energetica, alla bolletta della benzina e alle bollette che a queste si riferiscono, perché ogni merce viene trasportata e quindi costa di più. Ogni prodotto della natura ha maggiore difficoltà a essere prodotto, coltivato e raccolto e quindi costa di più, eccetera, eccetera, eccetera. E peraltro, come ben sappiamo, la difficoltà è anche a livello economico generale. Oggi la Banca Centrale Europea ha alzato ancora i tassi di un altro quarto di punto, uno 0,25%. È chiaro ed è evidente però che in cima a tutto questo c'è il disordine mondiale e ci sono dei leader che si chiamano Trump, Putin e Netanyahu che pensano a un tornaconto che è soprattutto quello elettorale. Parlo di chi può avere problemi alle elezioni, Trump e Netanyahu. Putin gioca un'altra partita ovviamente, e quindi devono tenere il punto, e devono tenere il punto nel modo che sappiamo. Netanyahu, sfuggendo alle accuse di avere saputo prima di quello che è successo il 7 ottobre del 2023, l'attacco di Hamas, ma anche continuando le azioni di guerra per dimostrare che è sul ponte di comando. Trump, ne abbiamo già parlato, è arrivato a promettere, in caso di vittoria alla Camera dei Rappresentanti e al Senato alle elezioni di midterm nel primo martedì di novembre, $5,000 per ogni cittadino americano. come il premio che danno agli azionisti le grandi compagnie che vanno in attivo, che guadagnano o molto, il dividendo. Ma si può pensare a un dividendo elettorale, peraltro pagato a spese degli stessi cittadini, perché ovviamente è con i soldi dello Stato, con i soldi della Riserva Federale? Questo è Trump, e allora non è difficile capire perché poi i guai, anche economici, arrivano a tutti.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo in diretta sulla tua Radio del Benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e le prossime ore sarò proprio io ad accompagnarti, quindi fino alle 21 di questo giovedì 10 di settembre. Se ti piace ballare, se sei un amante della musica, ti posso dire che la danza sta uscendo dai teatri, probabilmente te ne sei accorto guardando qualche social, e invade il cuore della città con One Dance, la grande festa ideata da Roberto Bolle, che partirà proprio domani e andrà avanti fino al weekend. Il programma porta tra il cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco e Piazza Duomo, porta quindi delle open class, delle lezioni di danza ma anche di yoga, ci saranno degli spettacoli e poi la dance night a ingresso libero, quindi un'occasione per assistere agli eventi o magari mettersi direttamente in movimento indipendentemente dall'età ma anche dal livello di esperienza, non bisogna essere dei veri e propri etual. Su Dimensione Suono Soft Robert Aflac aprirà la prossima ora, anzi questa ora che sta per iniziare, con un grande successo. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore è la sorpresa di scoprirti. Di scoprire la dolcezza di una carezza. La gioia di starti vicino.

0: Fra poco su Dimensione Suono Soft, il nostro ultimo appuntamento per questa giornata con le Good Life. Ti parlerò di sonno, melatonina e ritmi circadiani. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta comprensione.

0: Natura Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: La modalità vacanza è terminata.
2: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
11: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno la Lombardia con fenomeni più presenti sulle zone montuose, dell'instabilità anche sui rilievi del Piemonte, clima invece asciutto altrove. E per la giornata di venerdì la pressione atmosferica tornerà ad aumentare su entrambe le regioni. Prevarrà il sole, i cieli saranno poco nuvolosi. Clima nel complesso gradevole con temperature massime diurne nella media del periodo. Su Torino e Milano si arriveranno a toccare i 26 gradi. Tutti i dettagli sulla Pedi Trebi Meteo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: la serata di Dimensione Suono Soft insieme a me Federico Grilli, l'ultimo appuntamento dedicato alle nostre good life. Ti capita mai di sentire, non so, il bisogno per esempio di spegnere tutto e stare un po' al buio? Per secoli la sera aveva un segnale molto chiaro, il sole tramontava e la giornata rallentava. Oggi invece siamo circondati continuamente da lampioni, schermi, insegne e luci degli elettrodomestici, eppure il nostro organismo continua a seguire l'alternanza naturale tra luce e oscurità. La luce favorisce attenzione e attività, mentre il buio segnala al corpo che è arrivato il momento di riposare. Questo meccanismo contribuisce a regolare sonno, melatonina e ritmi circadiani. Un piccolo gesto può aiutare: circa un'ora prima di dormire abbassa gradualmente le luci, spegni quelle inutili e riduci la luminosità degli schermi. Da bambini spesso avevamo paura del buio, da adulti forse dobbiamo semplicemente imparare a restituirgli il suo spazio, quello che ci aiuta a rallentare. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Grandi classici internazionali suonano sulla tua radio del benessere. Era Annie Lennox su Dimensione Suono Soft.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età della madre quando è stata uccisa dall''ndrangheta a cui si era ribellata. Don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele, giovane donna coraggiosa e sofferente. Malpensa, incendio a bordo di un volo EasyJet diretto a Praga, scaturito da una power bank in un bagaglio a mano, evacuati con gli scivoli, 146 passeggeri a bordo, due contusi, scalo chiuso per circa un'ora. Il nuovo bus EBRT che collega Verdellino, Dalmine e Bergamo, nuovi semafori e attraversamenti più visibili prima dell'inizio delle scuole. ATB interviene sulla rotatoria a Dalmine, sopra la provinciale 470, sulla segnaletica pedonale e sugli specchi stradali lungo la provinciale 525. Calcio, la prima di Champions, secondo tempo di Fenerbahce-Roma, alle 21 il debutto del Como in casa con il Lipsia. Caro carburanti, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul diesel per altri 7 giorni. L'informazione torna tra un'ora.
0: Si riparte sulla tua radio del benessere dopo l'appuntamento con l'informazione e quindi continuiamo con la nostra grande musica anche per questa ultima ora che insieme ci porterà fino alle 21 di questo giovedì 10 settembre. Se vai su dimensionesuonosoft.it e clicchi sul banner test musica soft, sai che cosa succede? Succede che avrai la possibilità di ascoltare, di votare tutte le canzoni che più ti piacciono per ritrovarle poi nella programmazione della tua radio del benessere. Ma non è finita qui, perché se non trovi la canzone che più ti piace, hai anche la possibilità di segnalarci la tua canzone o le tue canzoni se sono più di una. Ma non finisce qui ancora, perché se sarai anche fra i più fortunati potresti ricevere i gadget di Dimensione Suono Soft. Quindi mi sembra veramente una buona idea quella di partecipare al nostro test musica soft. Apriamo l'ultima ora insieme su Dimensione Suono Soft con un'artista italiana molto molto apprezzata negli ultimi anni. Sto parlando dell'incredibile voce di Arisa. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore che viene interpretato proprio per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Niente è più intimo di due pensieri che riescono a toccarsi.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La giornata di piogge milanesi non è ancora finita, fra poco su Dimensione Suono Soft c'è un nuovo aggiornamento meteo per la giornata di domani. Rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a €99 al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a €99 al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene. Vivi meglio.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a €5.000 in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
15: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
14: Photon, i solidi pick-up.
15: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
14: Changan, le auto super tecnologiche.
15: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
14: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Antonello Venditti con la sua stella sulla tua radio del benessere. Una buona serata da parte mia, Federico Grilli, ancora con te fino alla fine di questa giornata, di questo giovedì 10 settembre alle 21. Ci saluteremo, ma questo naturalmente non ci impedisce, come mi piace dire sempre in queste circostanze, di ascoltare buona musica. E questa volta sono ritornato negli Stati Uniti a prendere una delle band che è stata sicuramente più famosa per questo disco che per tutti gli altri che ha interpretato, proprio perché è una cover famosissima. Loro si chiamano The Breaks e questa è la loro versione di Bohemian Rhapsody.

benessere. La radio del benessere.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ci

0: Insieme a Mina sulla tua radio del benessere si chiude il nostro appuntamento. Fra poco l'informazione. Ma prima di ascoltarla insieme su Dimensione Suono Soft, come facciamo tutte le sere, ci salutiamo già, perché 4 ore sono terminate, lo so, sono volate, grazie proprio alla magia che Dimensione Suono Soft riesce a creare ogni giorno per accompagnarti durante la tua giornata e non solo. Ti ricordo che ci ritroveremo domani, venerdì, sempre a partire dalle 17. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età della madre quando è stata uccisa dall''ndrangheta a cui si era ribellata. Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele, giovane donna coraggiosa e sofferente. Malpensa, incendio a bordo di un volo EasyJet diretto a Praga, scaturito da una power bank in un bagaglio a mano, evacuati con gli scivoli, 146 passeggeri a bordo, 2 contusi, scalo chiuso per circa 1 ora. Il lavoro, incontro al Ministero delle Imprese sulla Carcano, 50 milioni di euro per rilanciare il gruppo, ma non per tenere in piedi l'intero stabilimento di Mandello dell'Ario. Tavolo bloccato, i sindacati chiedono una nuova convocazione. Calcio, la prima di Champions, 1-1 Fenerbahce-Roma, dalle 21 il debutto del Como, in casa, con il Lipsia. Caro carburanti, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul diesel per altri 7 giorni. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Quel bacio sapeva di ciliegia. Era dolce e fragile. Quel sapore che non scordi facilmente, che ti fa capire quanto si è fortunati ad avere un bacio di quel tipo. E lo tieni stretto il più a lungo possibile, perché sei consapevole che non lo troverai facilmente da nessun'altra parte.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Foton, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Vacanze finite,
7: nessun problema.
6: Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG.
7: Da Autochioda trovi offerte imperdibili.
6: MG 3 da 12.900 euro.
7: MG ZS da 16.900 euro.
6: E MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri.
7: Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo.
6: A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche.
7: Ci trovi a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it.
6: Autochioda, riparti senza pensieri.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Pronti a ripartire?
11: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
10: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
11: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: da lo mio più grande.
1: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. È una

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, più vicino a te.
8: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
11: Aperitivino?
12: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
11: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se non fosse amore, sarebbe già piegato alle intemperie del tempo. Ma se non lo nutriamo, rimarrà un piccolo fiore per sempre.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
3: Tutta la notte canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. La gentilezza del donare crea amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Canzoni d'amore.

0: arrivi tu.
1: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho visto una coppia correre forte per non perdere l'autobus. Sarebbe stato più facile lasciarsi la mano, ma loro volevano perderlo insieme.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stessa.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Le cose più belle non sono perfette, sono speciali.